0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata e mi hanno detto che chi cerca trova. Ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona. Forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola. Messo alla prova, io sto in cerca di te. Perché ti penso ogni volta. La mia vita hai dato un senso di colpo. Primo giorno di scuola. Messo alla prova, io sto in cerca di te.